0: Oh, non fa mai, no.
1: Everyone?
0: Oh, continui a dire, mi va a fare la foto, c'è arrivato.
1: Approach pump, everyone.